0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanno. Avego in ossa stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità squassa.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso scordato

si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui in un nostro campà. Per te voglio cantare

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Ajaccio, 107.2.
2: Un to come vai, mi pare appena stanco, non è più

messaggero di Astoria con le tugugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

jam gust amaru, jam ovit jasturja. Tru e radju më baru, kun ku nobi vitturja. E kiman parira, dali zolo ga elu, ku mu gidra pasa e fali or një eli. E po entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene. Parla radio mica merate.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

domani chi sarà a sorte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

davanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, c'est toi moi che je

con tua barbaria e ascimisi ai lumi, in quel mese di maggio di 43, dove erano gli adoida, hai battuto sacrificio di adoida. Niguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

Tonta. E ciò che ne è ma dici. È un sole che lucerà domani. È un silenzio e pietre. Per memoria. E a voce chi chiama, e a notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pe cio che ne mas parte, pe uga lui a speranza, e a gioia li dolci, e a garezza, e a zidellina, e a vista che non avremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che non muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera e domani in un conta.

se tutti i nabani di quella sbarcata, colma di speranze e d'allegria, c'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo, una sventurata.

Un paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata. È giunta amarezza in lo nostro amore.

0: speranza che l'usabri uno strugore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i bane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in bi. Un bibro metteremo, un grande travallà, ma solo Berlinguer, da veia da mognare.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati.
3: Se non pensiamo a voi,

0: Corsica Radio, c'est aussi sur corsicaradio.fr.
1: À l'alto mondo, il tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, il tempo nato di me.

0: Se come uento che fa giganta i violini potra buia cu musco di erosole.
1: Calamelle, fiadunette, cicullada.
0: Ogni tanto

c'era Cece Urabradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Tiasi Polo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

Alaska, quando Lolita cambiava la sua prima peda. Occhi peda, vraggia che era cambiata Lolita, non c'era più un'ombra.